0: vuol sapere che è proprio niente, è il radio,
1: misteriosa e già bailava, io la stava mirando desde que llegó.
0: Vuol sapere che è proprio niente, è il radio,